0: 92.9 ou 99.9 MHz. As frequências que frequentam com frequência.
1: Abbiamo parito riva porta poi al sempre da conta di novità che da passa a pace di amore. Mi ha dato un po' per me cu Anna.